0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni. Get up by the words, I forget about your blood. I forget about your words, I forget about your blood. Get up by the words, I forget about your blood. I forget about your words, I forget.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Piavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Allarme intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, lancia un monito sulla velocità, definita esponenziale, con cui stanno evolvendo i sistemi di AI. Secondo Amodei, senza un rallentamento, già nei prossimi 6-12 mesi, l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Il manager propone quindi un piano in tre fasi: monitoraggio indipendente dei modelli, regolamentazione del settore e infine regole condivise a livello globale. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco con missili balistici e droni contro la base militare di Sharura, nel sud dell'Arabia Saudita, vicina al confine. Secondo il portavoce militare Yahya Sareh, l'operazione ha preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo utilizzati per dirigere le operazioni contro il territorio yemenita. Sareh ha definito gli attacchi precisi e diretti senza fornire ulteriori dettagli sui danni provocati. L'azione arriva dopo che gli Houthi hanno denunciato 129 raid aerei sauditi nelle ultime 48 ore contro diverse aree dello Yemen, cui avevano annunciato una dura risposta. Nelle scorse ore i ribelli avevano inoltre riferito di aver colpito l'oleodotto est-ovest saudita, infrastruttura strategica per le esportazioni di petrolio. Chiuso il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro per il miglior film A Woman Unknown di Mayel Touki, il premio speciale della giuria a Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor, film dedicato a Gaza accolto da una lunga standing ovation. Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni premiano Mathilde Arcel per Woman Unknown e John Malkovich per Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta nella quarta giornata di Serie A e sale a 9 punti in classifica, mentre la squadra di Sarri rimane a quota 6. I sardi sbloccano il risultato al 19esimo con Mendy, ma Scamacca ristabilisce la parità al 41esimo. A decidere la sfida è Daniel Maldini, a segno su rigore al 61esimo. Termina 2-2 invece il big match tra Lazio e Milan, con un tempo per parte e una rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Moreira dopo l'1-2 biancoceleste di Cancellieri e Noslin. La Lazio resta però prima per una notte, pari anche tra Genoa e Frosinone, che chiudono sull'1-1. Oggi in programma Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: revolution.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

estetico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli agliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è trovato in difficoltà nel Mar di Giava durante la navigazione tra Giava Orientale e il Borneo. A bordo dell'imbarcazione in Indonesia si trovavano, secondo le prime informazioni, 243 persone. Il traghetto aveva perso i contatti mentre affrontava condizioni di maltempo e l'ultima posizione nota era a circa 148 km da un molo a Banjarmasin. Anche il conflitto in Ucraina. Nella notte droni hanno colpito la zona industriale della città di Nizhny-Izmaysk, nella Repubblica Russa del Tatarstan, dove si concentrano grandi raffinerie petrolifere russe. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, ha affermato che il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra rimane il rifiuto dell'Ucraina di cedere i territori rivendicati da Vladimir Putin. Intanto gli Emirati Arabi Uniti si dicono pronti a ospitare nuovi colloqui per porre fine al conflitto. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata questa mattina vicino all'isola di Engam, al largo della costa di Shibderaz, sull'isola di Keshm, nei pressi dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia l'emittente statale iraniana IRIB, almeno un morto e tre i feriti. Apre oggi alle 12 in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, la camera ardente per Emma Bonino. La leader radicale è morta venerdì a 78 anni. Il tributo è possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta nella quarta giornata di Serie A e sale a 9 punti in classifica, mentre la squadra di Sarri rimane a quota 6. I sardi sbloccano il risultato al 19esimo con Mendy, ma Scamacca ristabilisce la parità al 41esimo. A decidere la sfida è Daniel Maldini, a segno su rigore al 61esimo. Termina 2-2 invece il big match tra Lazio e Milan, con un tempo per parte e una rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Moreira dopo l'1-2 biancoceleste di Cancellieri e Noslin. La Lazio resta però prima per una notte, pari anche tra Genoa e Frosinone, che chiudono sull'1-1. Oggi in programma Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Seconda vittoria consecutiva per l'Italia ai campionati europei maschili di volley. Dopo la Svezia, gli azzurri superano anche la Grecia con un netto 3-0. Al Palapanini di Modena, davanti a 4.000 spettatori, la squadra di De Giorgi si impone con i parziali di 25-23, 25-23 e 25-16. Una vittoria tuttavia più combattuta di quanto suggerisca il risultato, con i greci capaci di tenere testa all'Italia nei primi due set, per arrendersi solamente nelle fasi decisive. Nel terzo parziale invece gli azzurri prendono subito il controllo e chiudono senza particolari difficoltà. L'Italia resta così a punteggio pieno nel girone, senza aver ancora concesso un set agli avversari. Stasera azzurri ancora in campo per affrontare la Slovacchia. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è trovato in difficoltà nel Mar di Giava durante la navigazione tra Giava Orientale e il Borneo. A bordo dell'imbarcazione in Indonesia si trovavano, secondo le prime informazioni, 243 persone. Il traghetto aveva perso i contatti mentre affrontava condizioni di maltempo e l'ultima posizione nota era a circa 148 km da un molo a Banjarmasin. Anche il conflitto in Ucraina. Nella notte droni hanno colpito la zona industriale della città di Nizhny-Izmaysk, nella Repubblica Russa del Tatarstan, dove si concentrano grandi raffinerie petrolifere russe. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, ha affermato che il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra rimane il rifiuto dell'Ucraina di cedere i territori rivendicati da Vladimir Putin. Intanto gli Emirati Arabi Uniti si dicono pronti a ospitare nuovi colloqui per porre fine al conflitto. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata questa mattina vicino all'isola di Engam, al largo della costa di Shibderaz, sull'isola di Keshm, nei pressi dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia l'emittente statale iraniana IRIB, almeno un morto e 3 i feriti. Apre oggi alle 12 in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, la Camera Ardente per Emma Bonino. La leader radicale è morta venerdì a 78 anni. Il tributo è possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Il Cagliari espugna 2-1 il campo dell'Atalanta nella quarta giornata di Serie A e sale a 9 punti in classifica, mentre la squadra di Sarri rimane a quota 6. I sardi sbloccano il risultato al 19esimo con Mendy, ma Scamacca ristabilisce la parità al 41esimo. A decidere la sfida è Daniel Maldini, a segno su rigore al 61. Termina 2-2 invece il big match tra Lazio e Milan, con un tempo per parte e una rimonta rossonera firmata dalla doppietta di Moreira dopo l'1-2 biancoceleste di Cancellieri e Noslin. La Lazio resta però prima per una notte, pari anche tra Genoa e Frosinone, che chiudono sull'1-1. Oggi in programma Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Seconda vittoria consecutiva per l'Italia ai campionati europei maschili di volley. Dopo la Svezia, gli azzurri superano anche la Grecia con un netto 3-0. Al Palapanini di Modena, davanti a 4.000 spettatori, la squadra di De Giorgi si impone con i parziali di 25-23, 25-23 e 25-16. Una vittoria tuttavia più combattuta di quanto suggerisca il risultato, con i greci capaci di tenere testa all'Italia nei primi due set per arrendersi solamente nelle fasi decisive. Nel terzo parziale invece gli azzurri prendono subito il controllo e chiudono senza particolari difficoltà. L'Italia resta così a punteggio pieno nel girone senza aver ancora concesso un set agli avversari. Stasera azzurri ancora in campo per affrontare la Slovacchia. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il cofondatore e CEO di Anthropic, Dario Amodei, lancia l'allarme sulla rapidità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e chiede al settore di rallentare. Secondo Amodei, intervistato da CBS News, entro 6 mesi una versione più potente degli attuali sistemi potrebbe guidare sciami di agenti capaci di assumere il controllo di computer connessi alla rete e potenzialmente dell'intero internet. Il manager ha richiamato anche un incidente di sicurezza avvenuto quest'estate, nel quale agenti interni di OpenAI avrebbero avuto accesso non autorizzato a internet e attaccato la piattaforma Hugging Face. In un post su X, Amodei ha definito la situazione un segnale d'allarme e annunciato un piano in 3 fasi per affrontare i rischi della tecnologia. Domenico Caliendo, il bimbo morto 2 anni dopo il fallimento di un trapianto di cuore, è al centro di una nuova integrazione di querela presentata dai genitori alla Procura di Napoli contro il cardiochirurgo Guido Oppido. La famiglia chiede di verificare l'ipotesi di omicidio volontario mediante omissione con dolo eventuale e di un nuovo reato di falso alla luce della perizia dei consulenti del GIP. Al centro della vicenda è il mancato utilizzo del Berlin Heart, un cuore artificiale extracorporeo che secondo i periti avrebbe potuto consentire al bambino di arrivare a un nuovo trapianto. Domenico era rimasto collegato per circa 60 giorni all'ECMO fino al progressivo peggioramento delle condizioni e alla perdita della candidabilità al ritrapianto. I legali chiedono di accertare se Oppido, indicato come responsabile del percorso decisionale, avesse previsto questo rischio e lo avesse comunque accettato senza disporre il passaggio al Berlin Heart. Anche la guerra tra Kiev e Mosca, il Cremlino ha riferito che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto assistenza per raggiungere una soluzione nel conflitto in corso in Ucraina. Il presidente russo Putin ha accolto positivamente la loro disponibilità ad aiutare. Aperti dalle 8 fino alle 20 di questa sera i seggi in Svezia per le elezioni parlamentari, decisive per stabilire chi guiderà il paese nei prossimi 4 anni. Oltre 8 milioni gli elettori chiamati a rinnovare i 349 seggi del Riksdag, con la sfida tra il premier conservatore Kristersson e la leader socialdemocratica Magdalena Andersson. Determinante il ruolo dei Democratici di Svezia, formazione nazionalista guidata da Jimmy Åkesson, che sostiene il governo dal 2022 ma senza ministri e che punta invece ora a entrare nell'esecutivo. Jelena Rybakina è la nuova campionessa dello US Open femminile. In finale a Flushing Meadows la kazaka supera 6-4, 5-7, 6-2 Arina Sabalenka, detentrice del titolo. La sfida dura 2 ore e 21 minuti con Rybakina capace di imporsi dopo un confronto equilibrato nei primi 2 set. Da lunedì la 27enne salirà per la prima volta in carriera al vertice della classifica WTA, interrompendo così le 99 settimane consecutive di Sabalenka in vetta. Per Rybakina si tratta del terzo titolo slam dopo Wimbledon 2022 e l'Australian Open conquistato a gennaio proprio contro Sabalenka. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il cofondatore e CEO di Anthropic, Dario Amodei, lancia l'allarme sulla rapidità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e chiede al settore di rallentare. Secondo Amodei, intervistato da CBS News, entro 6 mesi una versione più potente degli attuali sistemi potrebbe guidare sciami di agenti capaci di assumere il controllo di computer connessi alla rete e potenzialmente dell'intero internet. Il manager ha richiamato anche un incidente di sicurezza avvenuto quest'estate, nel quale agenti interni di OpenAI avrebbero avuto accesso non autorizzato a internet e attaccato la piattaforma Hugging Face. In un post su X, Amodei ha definito la situazione un segnale d'allarme e ha annunciato un piano in 3 fasi per affrontare i rischi della tecnologia. Domenico Caliendo, il bimbo morto 2 anni dopo il fallimento di un trapianto di cuore, è al centro di una nuova integrazione di querela presentata dai genitori alla Procura di Napoli contro il cardiochirurgo Guido Oppido. La famiglia chiede di verificare l'ipotesi di omicidio volontario mediante omissione con dolo eventuale e di un nuovo reato di falso alla luce della perizia dei consulenti del GIP. Al centro della vicenda è il mancato utilizzo del Berlin Heart, un cuore artificiale extracorporeo che secondo i periti avrebbe potuto consentire al bambino di arrivare a un nuovo trapianto. Domenico era rimasto collegato per circa 60 giorni all'ECMO fino al progressivo peggioramento delle condizioni e alla perdita della candidabilità al ritrapianto. I legali chiedono di accertare se Oppido, indicato come responsabile del percorso decisionale, avesse previsto questo rischio e lo avesse comunque accettato senza disporre il passaggio al Berlin Heart. Anche la guerra tra Kiev e Mosca. Il Cremlino ha riferito che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto assistenza per raggiungere una soluzione nel conflitto in corso in Ucraina. Il presidente russo Putin ha accolto positivamente la loro disponibilità ad aiutare. Aperti dalle 8 fino alle 20 di questa sera i seggi in Svezia per le elezioni parlamentari, decisive per stabilire chi guiderà il paese nei prossimi 4 anni. Oltre 8 milioni gli elettori chiamati a rinnovare i 349 seggi del Riksdag, con la sfida tra il premier conservatore Kristersson e la leader socialdemocratica Magdalena Andersson. Determinante il ruolo dei democratici di Svezia, formazione nazionalista guidata da Jimmy Åkesson, che sostiene il governo dal 2022 ma senza ministri e che punta invece ora a entrare nell'esecutivo. Yelena Rybakina è la nuova campionessa dello US Open femminile. In finale a Flushing Meadows la kazaka supera 6-4, 5-7, 6-2 Arina Sabalenka, detentrice del titolo. La sfida dura 2 ore e 21 minuti con Rybakina capace di imporsi dopo un confronto equilibrato nei primi 2 set. Da lunedì la 27enne salirà per la prima volta in carriera al vertice della classifica WTA, interrompendo così le 99 settimane consecutive di Sabalenka in vetta. Per Rybakina si tratta del terzo titolo Slam dopo Wimbledon 2022 e l'Australian Open conquistato a gennaio proprio contro Sabalenka. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri uffici per contribuire a una soluzione del conflitto in Ucraina. Una disponibilità accolta con favore dal presidente russo Vladimir Putin. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, secondo cui Mosca guarda positivamente a un possibile maggior coinvolgimento diplomatico di India e Cina. L'apertura arriva mentre la guerra prosegue senza una soluzione politica e sul terreno si registrano nuove tensioni. Durante un massiccio attacco di droni russi, una stazione di servizio a Yaodin, al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita e ha preso fuoco, secondo le autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato l'attacco come una minaccia diretta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, chiedendo una risposta più dura nei confronti di Mosca. È arrivato in Campidoglio a Roma il feretro di Emma Bonino, accolto dal picchetto d'onore. Alle 12 è aperta la camera ardente nella sala della Protomoteca per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Il tributo possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Circa 140 persone risultano disperse dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è capovolto nel Mar di Giava, mentre era diretto da Surabaya sull'isola di Giava, in Indonesia. Secondo i registri di bordo, l'imbarcazione trasportava 243 persone, 102 sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita. Quando i tassi aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito e avere la possibilità di riuscire a collocarlo, mantenendo la fiducia dei mercati e risparmiatori. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento alla festa dell'UDC a Roma. Secondo il ministro, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per contrastare l'inflazione comporta maggiori oneri per famiglie, imprese e Stato. Giorgetti ha quindi rilanciato l'ipotesi di agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali riconosciuti dalle aziende ai giovani sotto una determinata età, proposta che dovrà essere discussa nella coalizione di governo. L'idea, ha spiegato, prende spunto dal successo della flat tax al 5% applicata agli aumenti contrattuali. Ci vuole la cooperazione dei datori di lavoro e la disponibilità dello Stato, ha sottolineato Giorgetti. Incidente stradale per il calciatore del Cagliari Daniel Maldini all'alba in via Caracciolo a Milano. L'attaccante, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri uffici per contribuire a una soluzione del conflitto in Ucraina. Una disponibilità accolta con favore dal presidente russo Vladimir Putin. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, secondo cui Mosca guarda positivamente a un possibile maggior coinvolgimento diplomatico di India e Cina. L'apertura arriva mentre la guerra prosegue, senza una soluzione politica e sul terreno si registrano nuove tensioni. Durante un massiccio attacco di droni russi, una stazione di servizio a Yaodin, al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita e ha preso fuoco, secondo le autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato l'attacco come una minaccia diretta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, chiedendo una risposta più dura nei confronti di Mosca. È arrivato in Campidoglio a Roma il feretro di Emma Bonino, accolto dal picchetto d'onore. Alle 12 è aperta la camera ardente nella sala della Protomoteca per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Il tributo possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Circa 140 persone risultano disperse dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è capovolto nel Mar di Giava, mentre era diretto da Surabaya sull'isola di Giava, in Indonesia. Secondo i registri di bordo, l'imbarcazione trasportava 243 persone, 102 sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita. Quando i tassi aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito e avere la possibilità di riuscire a collocarlo, mantenendo la fiducia dei mercati e risparmiatori. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento alla festa dell'UDC a Roma. Secondo il ministro, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per contrastare l'inflazione comporta maggiori oneri per famiglie, imprese e Stato. Giorgetti ha quindi rilanciato l'ipotesi di agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali riconosciuti da le aziende ai giovani sotto una determinata età, proposta che dovrà essere discussa nella coalizione di governo. L'idea, ha spiegato, prende spunto dal successo della flat tax al 5% applicata agli aumenti contrattuali. Ci vuole la cooperazione dei datori di lavoro e la disponibilità dello Stato, ha sottolineato Giorgetti. Incidente stradale per il calciatore del Cagliari Daniel Maldini all'alba in via Caracciolo a Milano. L'attaccante, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri uffici per contribuire a una soluzione del conflitto in Ucraina. Una disponibilità accolta con favore dal presidente russo Vladimir Putin. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, secondo cui Mosca guarda positivamente a un possibile maggior coinvolgimento diplomatico di India e Cina. L'apertura arriva mentre la guerra prosegue senza una soluzione politica e sul terreno si registrano nuove tensioni. Durante un massiccio attacco di droni russi, una stazione di servizio a Yaudin, al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita e ha preso fuoco, secondo le autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha denunciato l'attacco come una minaccia diretta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, chiedendo una risposta più dura nei confronti di Mosca. È arrivato in Campidoglio a Roma il feretro di Emma Bonino, accolto dal picchetto d'onore. Alle 12 è aperta la camera ardente nella sala della Protomoteca per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Il tributo è possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Circa 140 persone risultano disperse dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è capovolto nel Mar di Giava, mentre era diretto da Surabaya sull'isola di Giava, in Indonesia. Secondo i registri di bordo, l'imbarcazione trasportava 243 persone, 102 sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita. Quando i tassi aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito e avere la possibilità di riuscire a collocarlo, mantenendo la fiducia di mercati e risparmiatori. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento alla festa dell'UDC a Roma. Secondo il ministro, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per contrastare l'inflazione comporta maggiori oneri per famiglie, imprese e Stato. Giorgetti ha quindi rilanciato l'ipotesi di agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali riconosciuti dalle aziende ai giovani sotto una determinata età, proposta che dovrà essere discussa nella coalizione di governo. L'idea, ha spiegato, prende spunto dal successo della flat tax al 5% applicata agli aumenti contrattuali. Ci vuole la cooperazione dei datori di lavoro e la disponibilità dello Stato, ha sottolineato Giorgetti. Incidente stradale per il calciatore del Cagliari Daniel Maldini all'alba in via Caracciolo a Milano. L'attaccante, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri uffici per contribuire a una soluzione del conflitto in Ucraina, una disponibilità accolta con favore dal presidente russo Vladimir Putin. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, secondo cui Mosca guarda positivamente a un possibile maggior coinvolgimento diplomatico di India e Cina. L'apertura arriva mentre la guerra prosegue senza una soluzione politica e sul terreno si registrano nuove tensioni. Durante un massiccio attacco di droni russi, una stazione di servizio a Yaudin, al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita e ha preso fuoco, secondo le autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha denunciato l'attacco come una minaccia diretta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, chiedendo una risposta più dura nei confronti di Mosca. È arrivato in Campidoglio a Roma il feretro di Emma Bonino, accolto dal picchetto d'onore. Alle 12 è aperta la camera ardente nella sala della Protomoteca per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Il tributo possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Circa 140 persone risultano disperse dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è capovolto nel Mar di Giava, mentre era diretto da Surabaya sull'isola di Giava, in Indonesia. Secondo i registri di bordo, l'imbarcazione trasportava 243 persone, 102 sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita. Quando i tassi aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito e avere la possibilità di riuscire a collocarlo, mantenendo la fiducia di mercati e risparmiatori. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento alla festa dell'UDC a Roma. Secondo il ministro, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per contrastare l'inflazione comporta maggiori oneri per famiglie, imprese e Stato. Giorgetti ha quindi rilanciato l'ipotesi di agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali riconosciuti dalle aziende ai giovani sotto una determinata età, proposta che dovrà essere discussa nella coalizione di governo. L'idea, ha spiegato, prende spunto dal successo della flat tax al 5% applicata agli aumenti contrattuali. Ci vuole la cooperazione dei datori di lavoro e la disponibilità dello Stato, ha sottolineato Giorgetti. Incidente stradale per il calciatore del Cagliari Daniel Maldini all'alba in via Caracciolo a Milano. L'attaccante, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o su

0: un sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri uffici per contribuire a una soluzione del conflitto in Ucraina, una disponibilità accolta con favore dal presidente russo Vladimir Putin. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, secondo cui Mosca guarda positivamente a un possibile maggior coinvolgimento diplomatico di India e Cina. L'apertura arriva mentre la guerra prosegue senza una soluzione politica e sul terreno si registrano nuove tensioni. Durante un massiccio attacco di droni russi, una stazione di servizio a Yaudin, al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita e ha preso fuoco, secondo le autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha denunciato l'attacco come una minaccia diretta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, chiedendo una risposta più dura nei confronti di Mosca. È arrivato in Campidoglio a Roma il feretro di Emma Bonino, accolto dal picchetto d'onore. Alle 12 è aperta la camera ardente nella sala della Protomoteca per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Il tributo è possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Circa 140 persone risultano disperse dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è capovolto nel Mar di Giava, mentre era diretto da Surabaya sull'isola di Giava, in Indonesia. Secondo i registri di bordo, l'imbarcazione trasportava 243 persone, 102 sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita. Quando i tassi aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito e avere la possibilità di riuscire a collocarlo, mantenendo la fiducia di mercati e risparmiatori. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento alla festa dell'UDC a Roma. Secondo il ministro, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per contrastare l'inflazione comporta maggiori oneri per famiglie, imprese e Stato. Giorgetti ha quindi rilanciato l'ipotesi di agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali riconosciuti dalle aziende ai giovani sotto una determinata età, proposta che dovrà essere discussa nella coalizione di governo. L'idea, ha spiegato, prende spunto dal successo della flat tax al 5% applicata agli aumenti contrattuali. Ci vuole la cooperazione dei datori di lavoro e la disponibilità dello Stato, ha sottolineato Giorgetti. Incidente stradale per il calciatore del Cagliari Daniel Maldini all'alba in via Caracciolo a Milano. L'attaccante, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto i propri uffici per contribuire a una soluzione del conflitto in Ucraina. Una disponibilità accolta con favore dal presidente russo Vladimir Putin. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS, secondo cui Mosca guarda positivamente a un possibile maggior coinvolgimento diplomatico di India e Cina. L'apertura arriva mentre la guerra prosegue senza una soluzione politica e sul terreno si registrano nuove tensioni. Durante un massiccio attacco di droni russi, una stazione di servizio a Yaodin, al confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita e ha preso fuoco, secondo le autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato l'attacco come una minaccia diretta ai confini dell'Unione Europea e della NATO, chiedendo una risposta più dura nei confronti di Mosca. È arrivato in Campidoglio a Roma il feretro di Emma Bonino, accolto dal picchetto d'onore. Alle 12 è aperta la camera ardente nella sala della Protomoteca per la leader radicale morta venerdì a 78 anni. Il tributo possibile anche nella giornata di domani, martedì, i funerali di Stato. Circa 140 persone risultano disperse dopo che il traghetto Virgo Transport 8 si è capovolto nel Mar di Giava, mentre era diretto da Surabaya sull'isola di Giava, in Indonesia. Secondo i registri di bordo, l'imbarcazione trasportava 243 persone, 102 sono state tratte in salvo e il corpo di un passeggero è stato recuperato senza vita. Quando i tassi aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito e avere la possibilità di riuscire a collocarlo, mantenendo la fiducia di mercati e risparmiatori. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento alla festa dell'UDC a Roma. Secondo il ministro, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per contrastare l'inflazione comporta maggiori oneri per famiglie, imprese e Stato. Giorgetti ha quindi rilanciato l'ipotesi di agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali riconosciuti dalle aziende ai giovani sotto una determinata età, proposta che dovrà essere discussa nella coalizione di governo. L'idea, ha spiegato, prende spunto dal successo della flat tax al 5% applicata agli aumenti contrattuali. Ci vuole la cooperazione dei datori di lavoro e la disponibilità dello Stato, ha sottolineato Giorgetti. Incidente stradale per il calciatore del Cagliari Daniel Maldini all'alba in via Caracciolo a Milano. L'attaccante, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal, should have asked for

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Aperta in Campidoglio a Roma la camera ardente di Emma Bonino, il feretro della storica leader radicale, è stato accolto dal picchetto d'onore, dal sindaco Roberto Gualtieri, dai familiari e dai dirigenti di Più Europa, sulla bara una bandiera dell'Unione Europea. La camera ardente resterà aperta anche domani dalle 10 alle 19. I funerali di Stato sono previsti martedì alle 12.30. Bonino è morta venerdì a 78 anni. Interessi negli affari di La Vitola? Assolutamente no, neanche un euro. Sigfrido Ranucci alla Festa del Fatto respinge le accuse di rapporti economici con Walter La Vitola e ribadisce di voler continuare a condurre report, annunciato anche un possibile ricorso d'urgenza per il reintegro in Rai. Sul caro carburanti il governo prepara il decreto energia in vista della scadenza del taglio generalizzato dell'accisa alla mezzanotte del 17 settembre. Si valutano aiuti mirati, tra cui un bonus fino a 200 euro e un fondo da 1 miliardo per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Lega e Forza Italia hanno posizioni diverse sui beneficiari e sulle coperture. Oltre 2,6 miliardi sono già stati spesi per le proroghe. Passiamo agli esteri. Massiccio attacco russo con droni sull'Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia. Colpite una locomotiva in volo a una stazione di servizio a Jaodin. Secondo il premier polacco Tusk, un drone è arrivato a soli 800 metri dal confine. Evacuato anche un treno privato con a bordo Boris Johnson e consiglieri europei di ritorno da Kiev, tutti illesi. Mosca rivendica di aver colpito infrastrutture ferroviarie per il trasporto di merci militari europee. Trump chiede intanto a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Sul piano diplomatico, Mosca non esclude colloqui trilaterali a ottobre, mentre Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole, venga a Mosca. Chiudiamo con i motori. In Formula 1 Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna e porta 81 punti il vantaggio su George Russell, secondo Verstappen, terzo Norris, quarto Leclerc. Ritiro per Hamilton dopo 7 giri per un problema ai freni. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Misano dopo la sprint e aggancia Martini in testa al mondiale a quota 274 punti, passando davanti per il maggior numero di vittorie. È il suo 8° successo sul circuito e il 78° in top class. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta, 7° di Gian Antonio, mentre Bagnaia è caduto nei primi giri. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Aperta in Campidoglio a Roma la camera ardente di Emma Bonino, il feretro della storica leader radicale, è stato accolto dal picchetto d'onore, dal sindaco Roberto Gualtieri, dai familiari e dai dirigenti di Più Europa, sulla bara una bandiera dell'Unione Europea. La camera ardente resterà aperta anche domani dalle 10 alle 19. I funerali di Stato sono previsti martedì alle 12.30. Bonino è morta venerdì a 78 anni. Interessi negli affari di La Vitola? Assolutamente no, neanche un euro. Sigfrido Ranucci alla festa del fatto respinge le accuse di rapporti economici con Walter La Vitola e ribadisce di voler continuare a condurre report, annunciato anche un possibile ricorso d'urgenza per il reintegro in Rai. Sul caro carburanti il governo prepara il decreto energia in vista della scadenza del taglio generalizzato dell'accisa alla mezzanotte del 17 settembre. Si valutano aiuti mirati, tra cui un bonus fino a 200 euro e un fondo da 1 miliardo per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Lega e Forza Italia hanno posizioni diverse sui beneficiari e sulle coperture. Oltre 2,6 miliardi sono già stati spesi per le proroghe. Passiamo agli esteri. Massiccio attacco russo con droni sull'Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia. Colpite una locomotiva in volo a una stazione di servizio a Jaodin. Secondo il premier polacco Tusk, un drone è arrivato a soli 800 metri dal confine. Evacuato anche un treno privato con a bordo Boris Johnson e consiglieri europei di ritorno da Kiev, tutti illesi. Mosca rivendica di aver colpito infrastrutture ferroviarie per il trasporto di merci militari europee. Trump chiede intanto a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Sul piano diplomatico Mosca non esclude colloqui trilaterali a ottobre, mentre Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole, venga a Mosca. Chiudiamo con i motori. In Formula 1 Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna e porta 81 punti il vantaggio su George Russell, secondo Verstappen, terzo Norris, quarto Leclerc. Ritiro per Hamilton dopo 7 giri per un problema ai freni. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Misano dopo la sprint e aggancia Martin in testa al mondiale a quota 274 punti, passando davanti per il maggior numero di vittorie. È il suo 8° successo sul circuito e il 78° in top class. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta, 7° di Gian Antonio, mentre Bagnaia è caduto nei primi giri. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Mr. Rocky, you a fool for this one. A-T, what we doing?

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Be Avet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.